Vai, ripar scamandaga i manimi a tu mamma cacco si ricco i vixa e i sarico i cinciolani. Ya. Sono gli icona che ne manta, ma è rincunaccio scasanco.